Dikile di a nna megale ba etla pele lefatshe lo lotlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 The Heartbeat of the Vibe.

0: kanye ne True Voice 016 Media.
1: Qina njengoba izikhukhula zipuphi

Oho, Modimo, re utlwe ra rapela. Modimo e motjha rapela wa kgale, rapela o ye moholoje re mojari wa ditshito tsa batho. A tla tla matsholo, tla tla metsi a e sekele dintlha ba ntse tshweu lefepe badimo le tle le bone ha Modimo thaba. Ha re ntse re re wediwelele re re Modimo re utlwe ra rapela. Modimo a le sedi wa ramoloki diatla di tshweu ke bopa masea. Masea manyenyane dimomothwane. Modimo o atla di maroba.

diatla di roba kile diatla di maroba tsa ramoloki diatla di roba kile ke o re shwela ke a rentse re re wedi welele re re modimo ri kwela rapela sene sa pula o ine setsa ke le ditse Maria hobane ka metsi o ntlafatsa ditšhaba ditšhaba di tswang wena mopong di tla gotlela go wena hong le sedi ha re tla ditšilele re tšhabele botlhe bana ba gammoloki le letsatsi nena la kajeno ya santse a re dumedisa letsatsi nena kajeno ke eteni Hendry Mokgomong a re ha re tlileng re tlotla re bona jalo ka nnete gore re e lebisa gorenyana some le metso ka bake medi re ntse re tlile re di gotla ka tsela le mofuta o jang dumela tlhe motho e motle ha ke leboe jalo ka nnete he mema mokoro mema moruti mokoro ka nnete ha ke tle ke tlile ke leboe bane ebile ke tsatsi la ela tswalo letsatsi nena la kajeno ke tle ke re ka nnete ke a leboa tlhe ka nnete le manome pompo ka mono le di-drinke tsa bona ba tlile ba tlatla ba kopana le wena gape bekenyane e tlang dumela tlhe motho e motle Denny Hendry Mokgomong ke yena a tlileng a setse a tsorame a jalo ka kgwano ka lefaufamo ke ke tsho ka nnete ke re nna ke setlhwela sa morena gobane ka nnete be ke tlileng ke dutse teng ke tlile ke di laola ke di isa pele le morabo ke ye ke tsho ke re lona basadi tle le tlile le koapetse letsebelong ka bophirima le lona banna tle le tlile le basa le morago bane o tlile mosadi a le motle ga a sidikane o tlile mohlaga ka morago gobane ga o ka mohlaga ka pele o tla tlile o kopane le tse tlileng ditse gantle bana ba masea bona ke ba tlile ke ba fa thokela gore ba tle ba tlile ba shebe ntswana tshatsi gobane ka nnete ba ke ba tlile ba

Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0.

Oho, modimo re utlwe re rapela modimo mo cha rapela ba khale le rapela o ye mo holo jere mo jari wa ditshito tsa batho a hlabantse tshwe a tata matsholo tata metsi a etse ke le dintse o tshilo ntine le matso metsi ntle Oho, modimo re utlwe re rapela modimo mo cha rapela wa khale re rapela o ye mo jere mo jari wa ditshito tsa batho a tata matsholo tata metsi a etse ke le ding a hlabantse tshwe le phepe badimo le tle bone a modimo thaba ha re ntse re re wedi welele re re modimo re utlwe ra rapela modimo wa ra lesedi wa ramoloki diatla di tshweu ke bopa masea masea manyenyane dibomothwane modimo o atla dimaroba diatla di roba kile e ke ntsa ramoloki diatla ke di roba kile ke o re shwela diatla di maroba tsa ramoloki diatla di roba kidwe ke o re shwela ke ha re ntse re le wedi welele re re modimo o re utlwe ra rapela se ne sa pula o e ne setsa keledi e tsa maria a hlabantse tshweu lefe ha re ntse re le wedi welele re re modimo o re utlwe ra rapela se ne sa pula o e ne setsa keledi e tsa maria gobane ka metsi o ntlafatsa ditšhaba ditšhaba di tswang wena mmopong di tla kgotjana wena meago nne sedi lekganya le tse ditlile di re tšhabele botlhe mme metsotso ga bo isheba jalo e o bolela jalo re ke lesome ka morago go rana ya gago ya lesome le motso o ka bang o le mong ke bo mang ba golane tsatsi le la ka jeno ke bo mang bo o reng bo ya ba rata mme le mafelo a tlile a beke a ntse a tlile a eme jwang me o ka buisana le rona ka maane ka goreng ya kapa ka nomorong ya mahala e lenyane ya WhatsApp 078-585-9531 078-585-9531 ntle le mo nomoro ya mahala ke yana ya 061-400-9894 e le ke tle ke tlhile ke pota ka mona fa moole ha re lepulantate ebe o tlatla o latelo jalo ke yena Maxine Hare huena cherikwani.

Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo tle le dikgosi, mekhase o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0.